0: sabil khana ci deres kim tek ci gana gana der tek sara me ci kom de daga so
1: lesna ajdaida number 1 kan
2: minawalo pa awaz
0: de us sabila sabila
1: manalaida pakh kullu ke watalaida dakarak station
0: hai hai sabila sabila sabila sabila sabila
1: tolo bakhta warota yo zariye che aur bia barba
0: sabila sabila daga yo song radio check se kim dekhna daho mo special che kim dekhna bata us maujuda mein aywa aywa video kada utamar sala ke